Duru Uva Duru Uva Duru Uva Duru Uva Duru Uva Duru Uva Duru Uva Duru Uva Duru Uva Duru Uva Duru Uva Duru Uva Duru Uva Duru Uva Duru Uva Duru Uva Duru Uva Duru Uva Duru Uva Duru Uva Duru Uva Duru Uva Duru Uva Duru Uva Duru Uva Duru Uva Duru Uva Duru Uva Duru Uva Duru Uva Duru Uva Uva Duru Uva Duru Uva Duru Uva Duru Uva Duru Uva Duru Uva Duru Uva Duru Uva Duru Uva Duru Uva Duru Uva Duru Uva Duru Uva Duru Uva Duru Uva Duru Uva Duru Uva Duru Uva Duru

Indra, Vah Indra, Vah Indra, Vah Indra, Vah Indra, Vah Indra, Vah Indra, Vah.